OK OK， 好多謝阿浩洋啊，多謝曬啊。咁啊，其實俾我感覺咧，佢把聲好厚啊。我唔知頭先聽完啊，奕然啦，同埋阿浩洋啦，兩個佢哋